Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la

anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti.

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Daniele senza pescatori, il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che hai di faccia, senti che ti sospinge un altro

nella guerra di Valois. Il signor Divly è morto, se sia stato un prode eroe non si sa, non è ancor certo, ma la dama abbandonata lamentando la sua morte per mill'anni e forse ancora piangerà la triste sorte.

Son tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore.

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa.

bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende la neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle,

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa,

Stanotte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde

l'ho conosciuto, ho inizio a ricordarlo, era già vecchio, sprezzante come i giovani, gli scivolavo accanto senza afferrarlo.

Israele senza pescatori, il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che hai di faccia, senti che ti sospinge un altro monte.

io, Fiera Nausica e dove le sirene, Circe e Calipso perse nel brusio, di voci che non so legare assieme, mi sfuggono il timone, vela, remo, la frattura fra

fiori nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.

fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate.

coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina,

Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tabula rasa. Di noi che qui sotto, lontano più in basso, abbiamo la casa,

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a mare.

Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

cose miracolose, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandinho resiste al vomito e si contorce dal dolore, e allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Israele senza pescatori. Il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che hai di faccia, senti che ti sospinge un altro monte.

0: Sei andata a scuola, sai contare?
1: Come contare?
0: Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
1: Sì, so contare.
0: E sai camminare?
1: So camminare.
0: E contare e camminare insieme lo sai fare?
1: Sì, penso di sì.
0: Allora forza, con te cammina.

0: solitudini uguali,
1: due solitudini uguali.
0: La ragazza rumena si stringe dal freddo.
1: La ragazza rumena si stringe dal freddo.
0: L'uomo ha mille anni e zero sogni.
1: Tutti e due in un posto lontano.
0: Per suo figlio è un signor nessuno.
1: Ha una vita assai sottile.
0: Ha benzina per chilometri.
1: E nessun posto dove.

insegnarti cose che ora da sola non so.

finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò, e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero, che lo guardava con occhi cattivi.

Eppure un sorriso io l'ho regalato e ancora ritorna in ogni sua estate. Quando io la guidai o fui forse guidato a contarle i capelli con le mani sudate. Non credo che chiesi promesse al suo sguardo, non mi sembra che scelsi il silenzio, la voce. Quando il cuore stordì, e ora no, non ricordo se fu troppo sgomento o troppo felice.

e l'anima d'improvviso prese il volo. Ma non mi sento di sognare con loro, no, non mi riesce.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù.

apparente, fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti.

notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura

radio che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori

Solo buone notizie, ogni lunedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Nel corso del programma manderemo le canzoni scelte dagli amici di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

Ogni giovedì alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie

Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

Ogni martedì la storia del rock. Il rock, la musica, gli artisti. Ogni venerdì alle 21.30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della Chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio.

Oggi giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

Ogni giovedì alle 19.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina vi guida tra le curiosità del mondo, notizie simpatiche e curiose per rinfrancarci lo spirito. Durante il programma è possibile fare richieste. Ogni venerdì alle 19.30 il Vangelo della Domenica.

0: Ogni venerdì alle 19:30 Don Francesco Pardè presenta il Banco. Ogni martedì la storia del rock, il rock, la musica, gli
1: artisti. Io Bachita Web. Questa sera alle 21:30 solo buone notizie. Per partecipare alla trasmissione basta sintonizzarsi sul sito www.radiobachita.caster.fm oppure www.radiobachita.it e tutti gli altri sintonizzatori che ormai conoscete. Solo buone notizie trasmette solo notizie positive e chiunque può partecipare alla trasmissione telefonando al 338 56 94 250 o scrivendoci a radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternativa. Solo buone notizie, ogni lunedì alle 21.30 sui siti e piattaforme. Ogni giovedì alle 19.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita Web, Mattina presenta Curiosità dal Mondo.

Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano. Ogni martedì la storia del rock, il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21:30 Ogni venerdì alle 19:30 Don Francesco Pardè

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la leru. Gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la leru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto.

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione.

ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano?

Buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Bachita Web. Tra qualche minuto inizieremo il programma del giovedì sera dedicato alle curiosità. Curiosità dal mondo è il titolo di questo programma, condotto in studio per voi dal sottoscritto Marco Cerbi. Tante curiosità divertenti, interessanti e anche banali, giusto per ridere un po'. Rimanete con noi, alle 19:45 iniziamo.

Buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Bachita Web. Siamo in perfetto orario, in sottofondo la sigla, si tratta dei Nomadi con I ragazzi dell'Olivo, canzone contro tutte le guerre che noi abbiamo adottato come sigla di apertura e chiusura della nostra trasmissione dedicata alle curiosità, a tante curiosità. In questa trasmissione è possibile richiedere le vostre canzoni preferite al 338-5694-250, il nostro numero WhatsApp 338-5694-250, o sulla live chat del sito www.radiobachita.caster.fm. Ascoltiamo la sigla, poi inizieremo con le curiosità di questa sera.

Molto bene, abbiamo così ascoltato la sigla, si trattava dei ragazzi dell'Olivo, dei Nomadi. I Nomadi, per chi eventualmente è interessato, saranno a Bellantoni il 31 di questo mese, il 31 maggio, e il 26 di luglio a San Nicola dei Legistis. E quindi gli amanti dei Nomadi siete avvisati, probabilmente mi troverete in entrambi le occasioni, perché io sono un fan, lo sanno tutti, dei Nomadi. Detto questo, possiamo iniziare con la nostra puntata vera e propria e cominciamo con le curiosità. I primi visitatori della Torre Eiffel furono l'attore Buffalo Bill e nonché meno la famiglia reale inglese. Il filosofo François Voltaire non era grande amante delle opere di William Shakespeare. Voltaire sosteneva che l'Amleto fosse il lavoro di un selvaggio ubriaco. Le più grandi città del mondo sono concentrate in gran parte nell'emisfero settentrionale, perché i più grandi imperi erano situati in Asia e in Europa. Il tramonto su Marte è particolarmente speciale, infatti il colore del tramonto è blu. Durante la Prima Guerra Mondiale, l'aspettativa della vita media in trincea si aggirava a 6 settimane. I barellieri e i sottufficiali erano i soggetti più a rischio. I minerali vengono suddivisi in 3 gruppi principali in base al livello di fabbisogno quotidiano. Essi sono macrominerali, microminerali e oligoelementi. L'ometafobia è una fobia sociale. Chi ne soffre ha paura degli occhi delle altre persone e quindi non riescono a guardare in faccia le persone. I re delle carte da gioco rappresentano i grandi re della storia: picche, re David, fiori, Alessandro Magno, cuori, Carlo Magno, quadri, Giulio Cesare. L'infuso della pianta dell'erisimo unito all'acqua può essere un ottimo decongestionante della pelle da usare durante il bagno. Il GameCube della Nintendo tecnicamente non è un cubo, poiché le sue misure sono 5,9 x 6,3 x 4,3 pollici. Se odi l'odore della vernice, puoi mascherare quell'odore mescolando in un cucchiaio di vaniglia ogni 3 litri di vernice. I genitori che vedono il fallimento come un evento negativo hanno figli che hanno maggiori probabilità di credere che l'intelligenza sia fissa e non possa essere aumentata. Ciascuno dei polpastrelli di un essere umano ha più di 10.000 sensori microscopici. Questo dà alle persone un senso del tatto molto delicato e preciso. Sigur Eystensson, un conte norreno del IX secolo, fu ucciso da un nemico che aveva decapitato diverse ore prima. Aveva legato la testa dell'uomo alla sella del suo cavallo, ma mentre cavalcava a causa di uno dei suoi denti sporgenti, gli sfiorò la gamba. È morto per l'infezione, pensate voi. Rompendo un uovo sotto l'acqua, potrai notare che quest'ultimo manterrà la sua forma originale. Quindi fate sta prova e vediamo se è vero. L'anime più lungo, ossia Sazen-san, ha più di 7.400 episodi. Il segreto sono gli episodi di circa 6 minuti. Quindi gli amanti dei cartoni giapponesi siete avvisati. Non ci sono muscoli nella dita umane.
Tutto il movimento è controllato dai muscoli dell'avambraccio e del palmo. Il botto che accompagna un pallone che scoppia quando diventa troppo pieno d'aria è di 4 decibel più forte di un fucile calibro 12. L'ex primo ministro di Cuba, Fidel Alejandro Castro Ruz, è nato di venerdì 13. Ultima curiosità, poi ci fermiamo. Zuckerberg ha cercato di acquisire Snapchat per $1 miliardo nell'ottobre del 2013. L'offerta è stata respinta dai suoi creatori. Zuckerberg è tornato un mese dopo con un'offerta da $3 miliardi che è stata nuovamente respinta. Bene, dicevamo, ci fermiamo per la prima pausa musicale. In assenza di richieste, vi faccio ascoltare qualche disco della nostra corposa discografia. Iniziamo con Devo, un brano rock, My Generation, una vera hit.

E abbiamo così ascoltato Evo con My Generation, ed era anche un brano originale, uno dei primi incisi dalla nota band. Ecco perché si sentiva male, perché era registrato da un 33 giri. Continuiamo con il nostro programma sulle curiosità qui dai microfoni di Radio Bachita Web. Secondo intervento. Intanto vi ricordo che domani, venerdì, avremo il piacere di ospitare Don Francesco Bardet alle 19:30, quindi ricordatevi di collegarvi per una mezz'oretta di riflessione sul Vangelo di domenica prossima, domenica 17 maggio. Il primo esemplare fossilizzato di Australopithecus afarensis è stato chiamato Lucy, perché la canzone preferita dai paleontologi era Lucy in the Sky, White Demon dei Beatles. E proseguiamo e andiamo a recuperare un'altra curiosità. Jan Austen ha guadagnato solo 110 sterline per i diritti di copyright del libro Orgoglio e Pregiudizio, uno dei suoi libri più venduti. Chissà perché. Solo negli Stati Uniti ogni ora vengono uccisi 500.000 animali per la loro carne. È noto che gli statunitensi sono dei veri e propri carnivori. La paura delle donne di rimanere incinte e di partorire si chiama tocofobia. Lo sapevate? Continuiamo. Il re delle carte da gioco, vabbè, questa l'abbiamo già letta, quindi passiamo avanti. Gli uomini pensano che le donne con il trucco siano più prestigiose, mentre le donne pensano che le donne che si truccano siano più dominanti. Nel film Harry Potter e il Calice di Fuoco, nei titoli di coda è presente la scritta «Nessun drago è stato maltrattato durante la produzione di questo film». Venere ruota così lentamente che potresti guardare il tramonto fino a un certo punto solo camminando. Guardare SpongeBob SquarePants da bambino potrebbe avere danneggiato il tuo cervello. Secondo uno studio, solo 9 minuti di visione hanno avuto effetti immediati sull'attenzione dei bambini, sulle capacità di risoluzione dei problemi e sulla memoria. Michael Jackson non sapeva leggere gli spartiti musicali. Quando aveva una canzone nuova, la componeva a mente e suonava gli strumenti ad orecchio. Andava nello studio musicale e cantava note e accordi ai musicisti che riproducevano i suoni voluti dal re del pop. Gli occhi del gufo sono ben sviluppati perché non hanno una forma sferica, ma delle specie di tubi allungati. Per questo motivo non possono ruotare o muovere gli occhi, ma possono solo guardare dritto, motivo per cui questi uccelli hanno adattato una straordinaria gamma di movimenti nel loro collo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i premi Oscar venivano fatti di gesso dipinto per via della carenza di metallo, che rese impossibile realizzare delle statue in metallo. Dopo la guerra, però, la Academy of Motion Picture Art and Science invitò i vincitori a scambiare le loro figure in gesso con quelle placcate in oro. Il calcio motociclistico è un vero gioco che coinvolge 10 motociclette, un pallone da calcio e 2 gol, e si gioca in alcune parti d'Europa. Questo sport si chiama motoball. Yu-Gi-Oh! È il gioco che ha venduto più carte di chiunque per il Guinness World Record nel 2009, con oltre 25 miliardi di carte vendute. I pesci gatto sono gli unici animali che hanno naturalmente un numero dispare di baffi.
In realtà Tony Stark, ossia Iron Man, fu adottato da Howard e Maria Stark. I suoi genitori veri sono due agenti dello SHIELD, ossia Judd e Amanda Armstrong. I maiali sono onnivori, ciò significa che si cibano di tutto: radici, tuberi, foglie, piante e carne. Sono stati riscontrati perfino casi in cui questi animali hanno mangiato delle persone vive, e purtroppo la cronaca ci insegna che questo fatto è vero, ed erano le mafie a utilizzare questo sistema per sbarazzarsi dei loro nemici. Per il suo nome d'arte, all'età di 14-15 anni, Post Malone ha utilizzato un generatore di nomi rap casuale. Post è il suo vero cognome, mentre Malone è la parola generata a caso. Fino al 2006, in Corea del Sud c'era un corpo della polizia speciale, la Bon Costume, che doveva verificare la lunghezza delle minigonne. Se la gonna era troppo corta, le donne prendevano una multa o un fermo. Il termine terzo mondo sorge durante la guerra fredda e si riferiva ai paesi che non erano né allineati con la NATO, il primo mondo, o il blocco comunista, il secondo mondo. Secondo la definizione originale, Svezia, Finlandia e Austria sono tutti paesi del terzo mondo. Non è sicuramente invece il significato che poi è stato dato ai paesi che noi sappiamo, quelli poveri. Se c'è un blocco nell'intestino e le feci non riescono ad uscire, è possibile iniziare a fare la cacca dalla bocca. Questo fenomeno si chiama vomito fecale. E un aneddoto brutto, però evidentemente c'è, sono casi che si sono verificati. Secondo le ricerche, gli uomini sono biologicamente programmati per addormentarsi dopo il coito. Ciò dipende dagli ormoni come la prolattina e l'ossitocina, che inducono uno stato di benessere e relax diffuso dopo il sesso. Le donne parlano molto più degli uomini. È stato stimato che le donne pronunciano 20.000 parole al giorno, mentre gli uomini ne pronunciano 13.000 al giorno. L'arancino, famoso manicaretto a base di riso, è stato inventato a Messina. Ed infine, le persone che giocano a carte e a giochi da tavolo hanno maggiore probabilità di mantenere una mente allenata anche in età avanzata. A confermarlo c'è lo studio condotto su 1.000 persone sopra i 70 anni dagli psicologi dell'Università di Edimburgo. Bene, ci fermiamo per un'altra pausa musicale prima di proseguire con le curiosità qui dai microfoni di Radio Bachita Web, e andiamo a trovare gli Eagle con Hotel California.

Bene, abbiamo così ascoltato questa famosa canzone degli Eagle, Hotel California. Torniamo alle nostre curiosità qui dai microfoni di Radio Bachita Web, e lo facciamo andando a raccontarvi che in giapponese è congiunzione, può essere tradotto come immagine o moji come carattere, quindi emoji è letteralmente immagine del carattere. Nella spiaggia di Cormorant, che si trova nell'isola Floreana nelle Galapagos, la sabbia è verde. Si tratta di una colorazione naturale dovuta ai cristalli di olivina dovuti alla separazione dal magma del vulcano di quell'isola. Gli ingorghi stradali fantasma, inceppamenti non casuali da collisione o lavori stradali, si verificano quando un singolo guidatore frena improvvisamente, facendo frenare maggiormente ogni vettura successiva, creando un'ondata di traffico rallentato o bloccato. Gli ippopotami attaccano gli uomini molto più spesso che gli squali, quindi se andate in Africa a fare un safari e ci sono gli ippopotami, state ben lontani. Alcune delle tossine presenti nel fumo di sigaretta si trovano in articoli come veleno per topi, detergenti per il bagno e formaldeide, che viene utilizzato per preservare gli animali morti. Una delle combinazioni più rare al mondo è quella di persone con i capelli rossi e gli occhi azzurri. Quindi, se vedete qualcosa di simile, siete presenti a un fenomeno rarissimo. La miniera di oro più profonda al mondo si trova a sud-ovest di Johannesburg, in Sudafrica. La profondità di questa miniera è di circa 4 km. La casella postale più profonda del mondo è in Tsusami Bay, in Giappone. Si trova a 10 metri sott'acqua. I Radiohead hanno guadagnato più soldi dall'album In Rainbow di quanti ne abbiano ricavati da tutti gli album precedenti messi insieme. L'anemone è un fiore che simboleggia l'abbandono e l'attesa. Il nome deriva dal greco anemos, che significa vento. Si regala per dire al proprio amato o amata o ad un amico o amica che vi manca. La paura di Halloween si chiama samanofobia. Questo nome deriva dalla parola saman, il modo antico di chiamare questa festività. I gatti hanno oltre 100 corde vocali. Per capire se si sta veramente sussurrando o meno, è sufficiente mettere una mano sulla gola. Se la si sente vibrare, si sta parlando. Se non vibra, si sta sussurrando. Dicevo in apertura che ci sono anche delle curiosità inutili, e secondo me questa è una di quelle. L'espressione essere al verde deriva dal colore della base delle candele. Nell'antichità le famiglie povere le consumavano completamente, arrivando fino alla base per poi comprare una nuova candela. Friend è uno dei nomi più semplici azzeccati per una serie TV. Inizialmente il telefilm doveva chiamarsi Insomnia Café. Tra le altre alternative c'erano anche i seguenti nomi: Six of One, Across the Hall e Friend Like Wes. Il tartufo è un fungo ipogeo che si sviluppa nel sottosuolo. Il suo nome deriva dal termine latino tuber, che significa letteralmente escrescenza di terra.
Questo nome ricorda la sua forma irregolare. Gli esseri umani ed ogni cosa presente sulla Terra sono fatte di polvere di stelle, poiché gli atomi sono assemblaggi di particelle più piccole prodotte dalle stelle ormai sparite milioni di anni fa. Quindi dire che noi discendiamo dalle stelle non è una stupidaggine. Le giraffe hanno una laringe, ma forse non sono in grado di produrre un flusso d'aria sufficiente attraverso la trachea di 4 metri per fare vibrare le corde vocali e fare rumori. I ricercatori sospettano che non si sentono i versi di questi animali perché la frequenza del suono è troppo bassa per essere udita dall'uomo. Il 40% dei gemelli inventano la propria lingua per comunicare tra loro. Questo fenomeno è chiamato criptofasia, oppure lingue autonome. Kit Harington si presentò alla sua audizione per Il Trono di Spade con un occhio nero che aveva ottenuto mentre difendeva un'amica. I personaggi del cartone animato SpongeBob dovrebbero rappresentare i 7 peccati capitali. Quando un gatto ti porta un animaletto morto davanti alla porta, lo fa in segno di fedeltà, oppure il suo modo di farti capire che non sei capace di cacciare da solo, quindi si prende cura di te in quel modo. Nel manga di Dragon Ball il serpentone è lungo 1 milione di chilometri, nel cartone invece è lungo solo 100 chilometri. Bene, ci fermiamo per un'altra pausa musicale e andiamo a trovare un altro disco. Si tratta dei Door con Light My Fire, un'altra hit del passato, ma sempre bello da ascoltare.

Molto bene, smorziamo il disco troppo lungo. Era il capolavoro dei Doors di Jim Morrison, Life My Fire, per lo più, come avete visto, strumentale. Andiamo con l'ultima batteria di curiosità prima di chiudere questo appuntamento di questo giovedì, sempre in diretta dai microfoni di Radio Bacchetta Web. La vita è emersa sulla Terra circa 3,8 miliardi di anni fa. Il sesso è noto solo miliardi di anni dopo. Per l'esattezza, il primo rapporto sessuale è avvenuto circa 385 milioni di anni fa. Come hanno fatto a calcolare non lo so, però prendiamo per buono questa curiosità. Le acque più antiche del mondo si trovano nell'Oceano Pacifico, hanno una minore concentrazione di ossigeno. Secondo i ricercatori, le acque più basse del Pacifico potrebbero avere 2000 anni. Per rendere ancora più bianchi i vestiti bianchi, basta metterli nell'acqua bollente con una fetta di limone. L'olio di cocco è un ottimo lubrificante fai da te. È naturale, a lunga scadenza e anche antimicotico. Inoltre va bene come cosmetico o per le pulizie di casa. L'amore rilascia l'ossitocina nel sangue, che può far guarire più velocemente le ferite. Nel 1908 da Kikune Ikeda, professore di chimica all'Università Imperiale di Tokyo, studiava il sapore forte del brodo di alghe. Ha scoperto un nuovo gusto oltre ai classici dolce, salato, amaro e aspro. Il nome di questo gusto è umami. In giapponese significa saporito. Per la precisione indica il sapore del glutammato di sodio presente nella carne, nel formaggio e in generale negli elementi ricchi di proteine. Corporatocrazia, un termine che viene usato per indicare una società o un sistema politico ed economico controllato da interessi corporativi. SpongeBob è stato impiegato nel mese per ben 374 volte, ciò significa che ha lavorato ininterrottamente per 31 anni. La paura di avere a che fare con materiale che ha attinenza con il sesso e perfino parlare di sesso si chiama erotofobia. Il nome del distretto di Manhattan a New York deriva dal nome indiano Manatta, ovvero isola piena di colline. Gli inglesi che invasero la colonia olandese di New Amsterdam decisero di cambiare il nome della cittadina in New York. Non tutti i monaci buddisti indossano abiti arancioni. Solitamente questo colore viene usato dai monaci Theravada. I monaci cinesi indossano abiti gialli per le occasioni formali. In Tibet gli abiti sono marroni e gialli, mentre in Giappone e in Corea solitamente sono grigi o neri. Non c'è modo di sapere con certezza se il cognome di William Shakespeare si scriva realmente così. Osservando il manufatto originale delle opere dello scrittore, infatti si può notare che usa sempre firme diverse, come ad esempio Shakespeare o Shakespeare. Un terzo delle fragranze maschili vendute è utilizzato dalle donne. Baciare un bambino sull'orecchio troppo rumorosamente può fargli perdere un terzo delle fragranze maschili vendute e utilizzato dalle donne.

Inizialmente la Torre Eiffel doveva essere costruita in Spagna, a Barcellona. Con la sua cima avrebbe potuto fare perfino concorrenza alla Sagrada Famiglia di Gaudí. Le persone che hanno relazioni tendono ad essere più sane quando hanno un partner che è un ottimista. Il vischio è un fiore portafortuna. Per la tradizione norvegese e scandinava in genere è una pianta sacra. Si regala per un invito o un bacio, porta fortuna. Il delphinium è un fiore che simboleggia l'amore sincero. I suoi colori sono intensi e brillanti. Si regala per esprimere un amore sincero. Bene, ed era questa l'ultima curiosità della serata. Possiamo andare ad ascoltare, se c'è il tempo, un ultimo brano musicale, e dopodiché faremo partire la sigla e il programma termina qui. Andiamo ad ascoltare un brano di un autore italiano, e lo facciamo con il sempre giovane Gianni Morandi, con C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stone, però questo è tratto da Lucio Dalla e Gianni Morandi, una compilation. Vediamo chi è a cantare.

Molto, molto bene, abbiamo così ascoltato. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stone, nell'interpretazione però di Lucio Dalla, il compianto Lucio Dalla. Adesso a questo punto possiamo far partire la sigla, la trasmissione di questa sera finisce qui. Io vi ringrazio per l'ascolto, a nome mio e di tutto lo staff di radio di Bachita Web, e vi do appuntamento con questa trasmissione a giovedì prossimo, sempre intorno alle 19:30. Prendiamoci un po' di spazio in più, visto che adesso le giornate sono molto più lunghe. Quindi i ragazzi dell'Olivo ci salutano, vi salutano. Appuntamento domenica sera con il Vangelo della Domenica alle 19:30 con Don Francesco Vardè. Buonasera a tutti da Marco e tutto lo staff di Radio Bachita Web.

mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la leru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

costruzione di un amore, spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane.

Dove finisce il fiume, comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio.

fortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a

capo indiano che si chiamava Mo Venga Anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopracigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo.

segnato da tante storie che nessuno ha raccontato senza finale.

siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si sente escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le nostre stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione, la storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere o tutto da perdere.

giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento.

vero vincolo, ma è il vincolo indissolubile.

calza per tutti, sia per i giganti che i nani. Immaginavo allora che ognuno sarebbe finito in un proprio circo personale. Vincenti o perdenti non importa, ma quasi mai secondo i propri piani. Con la faccia tinta sul tappeto.

quell'orrore. Volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la lero. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

8 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco a

indiano che si chiamava Mo Venga Anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo.

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai.

l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credrai mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn,

E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.